0: 飯盒是應該沒可能會撈亂的。
1: 是啊。
0: 於是乎呢，他有一次就真的在茶水間那裡匿埋偷睇睇下到底發生乜嘢事。
1: 好笑啊。
0: 最後佢就發覺原來係一個新嘅男同事呢攞咗一個飯盒嚟食。
1: 哦。
0: 係啦，咁然之後咁佢當然就係即刻當下就捉賊就要拿裝啦。
1: 即刻拿裝啦。
0: 係啦，就話邊個點解你攞咗個飯盒嘅，佢就話哎呀原來呢個飯盒你㗎，我唔知道，我以為冇人食，我攞去食咗佢咋。
1: 嘩，連呢句都講得出口。係
0: 啦，跟住就覺得嘩，原來呢個世界有啲人都幾無恥㗎喎。
1: 即係呢樣嘢呢就幾得意嘅。偷嘢嘅人呢，尤其是呢種咁嘅情況呢，應該佢喺偷嘅時候已經諗定咗，如果有人捉到佢嘅時候佢點講㗎啦。
0: 即係點樣應對。
1: 佢已經知道有壞心應對。但係呢個應對我覺得真係好差
0: 囉。有啲渣囉我覺得。
2: 係老千嚟講佢算係低級嘅老千。
1: 同埋仲有都幾無，即係點講啊，好薄好厚面皮啊。
0: 即你話哎呀唔好意思我攞錯咗呢個飯盒，都好似勉強有啲嘅原因。
2: 冇理由日日都攞錯㗎嘛。
1: 冇藉口食人哋個飯盒㗎。好核突我覺得成件事。你叫我做我就真係完全做唔出啦。係呀，諗唔到解決唔到。
0: 都係嗰句啦，一樣米係會養百樣人嘅。冇錯，係有唔同嘅人係會存在嘅。
3: 所以呢我芝麻社長呢就話俾大家聽，今日呢真係大家要打一個雪櫃睇下近排有啲咩唔見咗，有啲咩成日被人偷，同埋
2: 1872312啦，打嚟分享下到底你有乜嘢唔見咗啊。呢首歌就叫提防小手啊，無論係公司定係屋企都會有小手㗎。